0: mia ragazza, occuperò la piazza. Alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posar.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offerir una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

son noti all'universo e in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni scomperò.

portato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti per provarvi il mio contento.

Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Gaetano, triomba!

0: Così. Che cosa trova a ridere? Contesto si è munito. Ora la figlia scopre. Se non va via di qua. Ora la figlia scopre. Se non va via di qua.
1: Che cosa trova a ridere? Signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, sign

Seditevi, signori. Ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto vi può dar, porché la bella sposa

0: abbraccio e ti saluto, primo ufficial, reclutator di bene.
1: Giunto il notaro, il Nemorin non viene.
2: Andiam, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletto?
1: Non è niente, se l'inno presente compito non mi parla mia vendetta.
2: Andiamo a segnar l'atto, il tempo

0: coraggio. Poiché è morto lo zio.
1: Morto lo zio?
2: Io lo sapeva.
0: Lo sapeva anch'io. Ma quel che non sapete, ne potreste saper. Egli è che questo soffrumare l'esir poi in un momento non solo rimediare al mal d'amore, ma arricchirgli spiantati.